se sa cosa hai. Alferri gaude, garenari, begira bagaude. Bizi garela ez jaketeak,